0: Remember this.
1: Bringing you another hour of the hottest tracks from around the globe. From around the globe. Feel Good Station.
2: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: Puro speak americano.
1: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
0: Non parlo americano. Americano.